0: Opéra sur France Musique.
1: Teneste la promessa, la disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, meritate un avvenir migliore. Giorgio Germano.

0: te lo devi tutti.
1: Ali, t'arresta. Tu sai che sazio son di questa moglie, che non ne posso più scacciarla.
0: E male
1: tenerla, e peggio. Ho quindi stabilito che la pigli l'indoro per suo marito.
0: Ma come? E non è turco?
1: Che importa a me? Tu mi dovresti trovare un'italiana.
0: Ho una gran voglia davvero, una di quelle signorine che da martello a tanti cicisbei.
2: Io servirvi vorrei, ma i miei corsari, l'incostanza del mare.
1: Se fra sei giorni non me la trovi e segui a fare lo scaltro, io ti faccio imparare.

0: può darti moglie.
1: A me? Che sento? Oddio, ma come in questo stato?
0: A ciò non devi pensar, vieni e vedrai un bel volto, un bel cor, con tutto il resto.
1: Oh, povero amor mio!

0: Italia tu starai bene.
1: Che dunque io vada, il mio cuore...
0: Basta, basta nel tuo cuore di te, son persuaso.
1: Se c'è un polvere qual, mi caschi il naso.
0: Viva, viva il bene, e che mi rechi a lì. Liete novelle, una delle più belle spiritose italiane. Pennone! Elvira, adesso con l'italiano tu puoi affrettarti a partire. Zulma, con essi tu pur andrai.
2: Con questa signorina me la voglio godere.
0: E agli uomini tutti oggi insegnare io voglio di queste belle a calpestare.

io fogo il trasporto desidio, non resiste l'acceso corvino, questo carro mio un po' bello, quanto dolce a quest'alma sarà. Questo carro trio

un tremoto, un temporale, un tumulto generale, che ballare a ritmo va. Un tremoto, un temporale, un tremoto, un temporale, un tumulto generale, che ballare a ritmo va.